0: Around the world, around the clock. You're listening to Monocle Radio.
1: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

0: cos'è normale, ma sono matta io, ma sono matta io, ma sono matta.
1: Broadcasting in Tokyo, this is Monocle Radio.